0: Para esta semana viene con The Cars, Tonight She Comes. Ella viene esta noche.
1: I know tonight.